0: felone.
1: Ed in lui non fa scempio, non son figlio d'ugone. Dov'è? Come s'appella?
2: Egli è...
1: Presto!
0: Lotario!
1: Lotario!
0: I genitori

0: che ne partir della Britannia il regno. Figlio d'Ugon tu sei di quell'indegno.
1: No, io di quel vecchio cui per coteste il volto son Guido e sono figlio.
0: E che pretendi?
1: Ragion dell'atto indegno.
0: Tuo padre il dica.
1: Tuo

0: Senza vantaggio, in singola certa, da cavalier, se non lo...
1: Guido, notario uccise,
0: invido...

0: che di quel volto io vidi le porpore vezzose, legge di servitù di amor m'impose.
1: Scombrate questo ser, fulgero!